manicolo, chiedo se mo così, candi manicolo, da cuba vai e da cuba.